Suru, wa dalbi di jinnu wara kan suru, wa dalbi di jinnu wara kan suru, wa dalbi di